di che va suonando con bancero, bongo sero che se va, bongo sero che se va, a cumba cumba cumba cumba cero, a bongo bongo bongo bongo sero, che va suonando con bancero, bongo sero.